Io sono un isolano, living in Chicago, in Via Purple 17. Ed un margaroni, back in Abramonum,